0: Dixit, alleluia.
1: Ora pro nobis Deum, alleluia.
0: Gaudet letare Virgo Maria, alleluia.
1: Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
0: Oremus. Deus, qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quesumus, ut per eius genetricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis Domine.
1: Lux perpetua luceat eis.
0: Requiescant in pace.
2: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Sete nomen Domini benedictum.
1: Ex hoc nunc et usque in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
1: Qui feci caelum et terram.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
3: There we are. We have received a special blessing from the Holy Father himself on this feast day of Pentecost Sunday, where we have recited with him the Regina Caeli.
0: Cari fratelli e sorelle,
3: dear brothers and sisters,
0: ricorre oggi
3: today
0: la giornata di preghiera
3: is the day of prayer for the church in China.
0: Nella memoria liturgica della Beata Vergine Maria, aiuto dei cristiani, venerata
3: Lady,
0: con grandissima devozione nel santuario di Sheshan,
3: this
0: a Shanghai.
3: Is a special feast that was established
0: Uniamo
3: in 2007
0: la nostra
3: by Pope
0: a quella dei cattolici cinesi,
3: Pope Benedict,
0: come segno del nostro affetto per loro e della loro comunione con la Chiesa universale e con
3: about
0: il
3: the
0: successore di Pietro.
3: Affection for the church.
0: L'intercessione della Regina del Cielo ottenga alla comunità credente in
3: and
0: Cina la grazia dell'unità e doni a tutti la forza di testimoniare il Vangelo nelle fatiche quotidiane per essere seme di speranza e di pace. In particolare invoco la pace eterna per le vittime dell'incidente avvenuto nei giorni scorsi in una miniera nel nord della Cina. A Maria Santissima, aiuto dei cristiani,
3: chiediamo
0: anche le comunità cristiane
3: China,
0: della Terra Santa,
3: and
0: del Libano e di tutto il Medio Oriente che soffrono a causa
3: the Holy
0: della
3: Land,
0: guerra.
3: Lebanon, and throughout the Middle
0: ora
3: East,
0: rivolgo il mio saluto
3: who are
0: a tutti voi,
3: because
0: fedeli
3: of the war.
0: Di Roma e pellegrini
3: and
0: di
3: now
0: diversi paesi.
3: Greetings to all the pilgrims who have come from all over the world who are in the square.
0: In particolare saluto il gruppo di persone con disabilità provenienti dalla Polonia.
3: A group of
0: come
3: disabled pilgrims from Poland.
0: Come pure i pellegrini venuti in bicicletta da Kelmis in Belgio.
3: Also some pilgrims who have come riding their bicycles from
0: a
3: Belgium.
0: A tutti auguro una buona domenica di Pentecoste.
3: And to everyone, I wish you a happy Sunday and happy feast of the Pentecost. After the recitation of the Angelus, Pope Leo making reference to the accident, the coal mine accident that happened in China, praying for the 82, for the more than 82 victims there. And coincidentally today, the church prays for the church in China. This is a feast that has been happening since 2007. And that brings us to the end of the Pentecost Regina Caeli today. Pope Leo's first encyclical, Magnifica Humanitas, on safeguarding the human person in the era of artificial intelligence, will be launched tomorrow, Monday, the 25th. A presentation event with the presence of the Pope has been organized. Thank you for being part of today's Regina Caeli and for the Pope Massimo. On behalf of Vatican Media, thank you to everyone, our technicians and our director, and to our partner broadcasters of EWTN, Salt and Light TV, Catholic TV, Catholic Faith Network, Shalom World Television, Atma Darshan TV, Luminous Radio. Laudato Jesus Christus, praise be Jesus Christ.